0: vecchio lupanchio mostro il tazile il tervet vigre hoist o unia di scilia pis ne blasce mise già molto lont o trudro le tazit mi voit
1: usui hat mitte dec baciam tonacio togg

là-bas. Ogni pennello è sozzo, peggio d'un collarino, non scagnozzo. Signor pittore, nessuno. Avrei giurato che fosse ritornato il cavalier Cavalla.

0: fierezza coi fanti e lascia stare i santi. Già sono impenitenti tutti quanti. Facciam piuttosto il segno della croce. Eccellenza, vado.
1: Fai il tuo piacere.
0: È pieno il paniere, fa penitenza.
1: Fame non ho.
0: Oh, mi rincresce. Vadi qua.

0: una donna gelosa, un revistante la rimando, eccomi. Sono stremo di forze, più non reggo in questo palier, e cibo e vino.
1: Grazie.
0: Presto. Grazie. Presto.

salvati Aminta! E dove, oddio, senza licidio vado? A rege fasce io l'innalzai da sconosciuta mano. Ed or potrai senza esso partir così. No, si torni al tempio, licida involva me,

sventurato, ecco vicino de tuoi miseri l'ultimo istante. Tanta pietà mi fai che non oso minarti. Il ciel volesse che potessi io dissimular l'errore, ma non lo posso, figlio, pur se nulla ti resta a desiar, fuorché la vita, esponi libero il tuo desir, quanto ti piace

0: custodi mega crea me.
1: Signor, tu piangi, e quale eccessiva pietà l'alma ti ingombro?
0: Al candro, lo confesso, stupisco di me stesso. Il volto, il ciglio, la voce ricostrui nel cor mi desta un palpito improvviso che lo risente in ogni fibra il sangue. Fra tutti i miei pensieri la cagione ricerco,

0: donde la vesti?
1: Avendo non moneta.
0: Questa vinta si cerchi.
1: Eccolo appunto.
0: Rispondi e non mentir, questo monile donde la vesti?
2: Sì.

0: Dov'è? Che ne facesti?
1: L'hai presente, signor? Licida è quello.
0: Come? Non è di Creta, licida è il prince.
1: Il vero prince in fasce finì la vita, e dell'estinto invece al trono si educò per mio consiglio.
0: Condoni! Ecco finto, ecco il mio figlio.
1: Felice padre!
2: Oggi molti un punto puoi render lieti.
0: E lo desio, d'argene finto il figlio mio, mega credaristea.

venne. Il ha frapposto, forse ritarda il suo venir. T'attenda, in tempo giungerà. Prescritta è l'ora, meglio libri di giochi.

gentil saffer, come si tratta il brando. Altra specie di guerra, altra armi, ed altri studi son questi. Io ti nomi a noi cesto, disco, palestra, a tuoi rivali per l'uso so tutti familiari esercizi. Al primo incontro del giovanile ardire ti potrei

0: mio caro vinta, io con la sposa, prima che il sol tramonti, voglio quindi partir.
1: Un lento prende ne finge di felice, ancor vi resta molto di che temer. Potria l'inganno essa scoperto,

I bambin pietà mi vinse, costui straniero ignoto mi venne innanzi. Ehi e donai, sperando che in remote contrari tratto l'avrebbe. E quel fanciullo amminta, dove che ne facesti?